il carattere o la malinconia che sta dietro al carattere come una gelosia. Sarà il pensiero vergine che ha la fantasia, vissuto dal carattere come una frenesia.

passione nella vita, quanta passione. È una storia infinita, quanta passione. Un'illusione temeraria, un indiscreto finale.